kwana ho re ho etsa halang ho ba tshele ditse tsala ho so ri buka tsala ka tlhapi ka metsi ka pakantle ho metsi ona hana ho umata empa se swa se sa monna ke sona se tla ho fumana.

0: Pilate.
1: Gala ga tola ga makhata.
0: Fela.
1: Ga ga bana sa khumo. A le bua ba bene ga tola di buga yo pa go ene ta molana.
0: Ntate.
1: Yo go pa go ene ta le ntate khale mari ya o sele ntate o le ta tshwana go ipa gara go tso ntate bo molo e dingwe mo gaena. Ntate a ya tloa e le matshwao pele sa. Ntate tsi di a la di fefe. Le ntate a ya gapela ke sa ba botshabela. Mme a matle magabane mme ga tsa sitwa go fitlhela kare mme ga tsa dula ga le tsena tumelong mme a buzira motlhaka o mogolo ntate mogana o le ge ko gaga lefe nkgono tatai nkgono bophelo se semphego nkgono a maki a lefa nkgono maki ga sene semphego a le nkgono gale ke nnena o le tatho jana nkgono ka seotlwaneng mejanta kgono nka lo sa magolong a matala nkgono monate a o phuthele mme a moikokobetsi mme a sedi ka dijaba mme nna ke a tsamaya ke a kere ke nle mme o ithe kgotso ka metlha mme o nsike ka diatla mme a tshwana a fitlele a matlapa mme ba tlolola ke fa tuele mme matlho a shebileng mo mme spanya butle mme ba mosago ka modimposo le mme sejala thola gabo a na mme a moikokobetsi o ne a le mme a fanang o tla tela ke melemo tela ka mona ai ke tla go dia ke ntse ke rata maidi a bogoko ka go fela banna monga ka ntate poo a dinyakane melala o ka re ntate molo ta ba dipedilo kgalo le leng ntate molo le bele ka go metsi a letsebe a pula ena le a esane a ke fitlha ka stationeng ka fumana go senyeie ke ntse ke rata maidi a bogoko ntate petsa mabeng ntate ga dika
0: tadu
1: tanki molwane aka

Jaliela o ile a re o tsile ile ho ntsha mahadi ho ba ne tshelete tsa hae di feletse hona o ne ntsa nkisa dibaesekopo dipating le diholong ke moo tshelete tsa hae di ile tsa fella teng jwale ke bao.

0: o itse o tla kopa o itse o tla kopa jwale di emele ha ke go itse o tla kopa di emele
1: ha se ya tsone ka mahe che
0: ha le towe
1: ke la ga tsone ka mahe che
0: ke la
1: se tsaba na sa go mo le bitse la ka ke go no gale ke le ra o ita tsona ke khutsi ya ba ke tso di mensa ntate wa ka
0: di amele o itse o tla go
1: se a tla tlhola ni bo wa ha na tlo bala

ya bone re ntse re letile thojane ntse re letile ka lerato thojane na le makgethe a ntse le teng ona mono lerato le makgethe ntse di le teng mono.

ha fela ba sa fetuwe ha bana ho buutlwa booki ba modimo ha ba sa fetuwe ha bana buutlwa booki ba modimo moloki ho teng tokolohong ya setjhaba tokolo ya setjhaba e etellwa ke modimo mme modimo ke yena monga tokolo monga tokollo ke yena ya e etellang pele ha batho ba bona ba kgona ho ya pele dinthong tsa bona ba tshwantse ho sheba ho modimo ke seo re se fumanang mona re ithutang sona leetong lena la lefella la Shure ha ba tloa teng ba ya lefelleng la Elime ba fihlile Elime didiba tsa metsi tse leshome le metso e mmedi di le teng moo ho buile ho le difate tsa dipalema tse mashome a supileng ba hloma ditente tsa bona teng pela metsi ba kgatholoha tokolohong tokolohong leetong la tokoloho mamedi e motle tokolong ya setjhaba modimo ho ba le nako e wa fanang ka nako ya kgatholoho nako ya ho phomola tokoloho ke tokoloho empa ka hare ho yona ho na le dinako tsa ho sebetsa ka thata nako ya ho tsamaya ka thata empa ho na le nako ya ho kgatholoha lefeleng la Elime ba fuwa kgatholoho ba fetela lefeleng la Sine ka letsatsi la leshome le metso e mehlano la kgwedi ya bobedi ba tswile kgepeta setšhaba sa Iseraele sa ngangisana le Moshe mona go batlwa dipitsa tsa na tsa dinama le tsa mahobe tsa kgepeta ba ka hara lefella ho batlwa dipitsa tsa dinama le tsa mahobe tsa kgepeta setšhaba se ntse se le tseleng empa se se se nahana eka se se se tashwa se qala ho nyatsa lefella bomme le bontate momamedi e motle batho ha o ntse o tsamauwa ba bang batho ba fitlhela ke nako ya ho nyahama leetong la bophelo e mong a re ebe re ne re lokela ho ipusa kapa na ne ntse re tshwantsiwe re buswa ke batho ba bang ho na le nako eo ya ho nyahama batho bana ba qala ho nyatsa lefella modimo o tseba seo setšhaba sa hae se se hlokang hore ba tle ba phele mme seo sa ho phela modimo yena o ile a nna a tswela pele a fana ka sona ha re yeng lefeleng la bone ha ba tloa mono ba ya lefeleng la bone e leng lefella la Refidime ho tloa Sine ba fihlile Refidime teng setšhaba sa boela sa llela Moshe ka lebaka la ho hlokeha hwa metsi mona Jehova modimo o ile a bontsha Moshe lefika a mo bolella hore yena o tla ema pela ha lefikeng la Horebe le Horebe mme yena a tee lefika metsi a tee lefika leo metsi a tla tswa go lona mme lefikeng leo metsi a tla hlaya go lona a tla nesa setšhaba mmogo le diphoofolo tsa sona ke bona taba ena e ngotse ho Exoda kgaolo ya leshome tse supileng temana ya botshelela mo mamedi e motle go tsamaisa setšhaba ho hloka mamelo obedience ho tsamaisa setšhaba is not a child's play ho hloka mamelo obedience mamelo e feletseng ho tswa ho monga sona motho ka tsamaisa setšhaba jwang o sena mamelo ya modimo o sa utlwe modimo o sa utlwe mantswe a hae go tsamaisa setšhaba go hloka mamello ke itse go hloka mamelo obedience go hloka mamello perseverance mamello go tsamaisa setšhaba go hloka kutlwelo bohloko compassion kutlwelo bohloko e ke re ho hloka pelo ho ya romileng ho tsamaisa setšhaba sejwalo pelo eo e na le mamelo pelo eo

kabe ya nwa mollo a o tsamayang ka ha re huona a keke a o tshisa le ha ise le hona ho tla bo hobane Jehova modimo ke yena fela ya inotsi ya tla lopolla Israel ho seng hona phahama itlotlhore ka lebitso la morena Jesu sentse ke bua pholo ho di mabophelo ba ha sentse ke bua khothatso ke bua matlafatso ho ye waneng a sa utlwa tshepo e keke hore tshepo e salete motho tweng a ke petrose bebele e se re bolella wena mo mamedi hore yaba o bona morena Jesu a etla a tsamaya ho di mamedi se ha mo bona ka tumelo ya ba o re morena ha e ba ku wena ntumelle ke tle ho wena ho di mabodi ba bona me ya ba morena Jesu o re tloho o ile a tsama ya ho di mametsi ano ho bana na atletse ka tumelo empa ya re ha se a letseleng a le bohareng a qalella ho qiaqia a qalella ho tlelwa ke dipolelo tsa ngongorego anna hana ntwana le ntwana mme ya bakale bakale no mamamedi o qalella ho teba are morena ntuse ke a time mme ya ba morena Jesu o re ho yena mothunyana ya pelo e fokola itse ke ntse ke bua ka metsi ho seng hona ke ntse ke bua ka malakabe a mollo ya ho morena Jesu ka tumela ho bane ho tla araba yena tsohle tse re sitang re ke re di rolela ho yena mme a tla a rarolle tsohle molemong wa rona mohau wa morena wa rona Jesu Kriste legato la modimo ntate kopano le matshidiso a moya o halalelang di leboloke ntumelle mamamedi ke fete le mona fela ke nke thoko ha ke khutla re hatele pele ka mehala ya rona.

Dumelle hle ke mo lebohe jwalo ga gadima gauhelong kopele le bana ba hae le nanong le la sekolo sa sonta ha metsotso ya rona nnete ha o eta di mamamedi e ituletse fela ho e mashume a mabedi a metso e robong re ya horeng ena ya borobong tswamba zalwane papamani ke sonta ha ke letsatsi la phomolo hopola letsatsi la phomolo ho le kgetha.

0: en tu mail?
1: Créanme.
0: Me.
1: Se
0: copia que quien le va a dar la tela. Se
1: copia que quien le va a dar la tela.
0: Ey, me.
1: Bona ke tsiya le mo ga di tsholo, di tsatelo ga di tsholo, go ka ga di tsholo, ka di tsholo ba kae, na to ka ga di tsholo, ba ya ke ke nna ma ka tsholo ga di tsholo ka tsholo ba pala ke le bo hanne.
0: Ke a le bo hamagatwe wa ka.
1: Thank you.

morena re bana ba hao e re khumama ho wena re tla ho wena ka tshepo yohle ho bane re a tseba hore o modimo o utlwang ebile o modimo o araba.

wena ditshepiso tsa ha modimo wa rona ke eya ibe rona ha re dumellana le wena gere amen go bane re a tseba ha hona ntho yo

rona le bitso la ha o le letle modimo wa rona le ha di fe for di ka tsa re tlela moya o halalelang ha di na siti sa ganya le halalelo ya hao ho bane borena bo dutsile hetlela hao ho bane o ya ipitsa Jehova o modimo o philang moya o lukileng borena bo dutsi ho wena wena o qalo o qetello wena o lefika le tihile wena o Jehova Elohim wena o Jehova El Eliote wena o Jehova Rafa wena o Jehova Nise ne kadeshe ke lebitso la hago Jehova Roi ke lebitso la hago o matla a rona o tshepo ya rona moya o halalelang re tlodula

mina thoko re ho ka tlala maru wa fihla di fefo re ruri setswa le sa Jesu ha sena petuho ka re ona bua mantsiana a re la ha di fefo di ka tsantlela ya ba maru le ona ya tla.

ya. Ai, a khona. Re re fete he tsina. Tsini re batla re di betsa. Tse bobebenyana. Re fetela ka mane ha metsotso e dula hantle. Ho ye le shumele metso e mehlano tjena. Re fetele ka mona ka ho ba hai.

fatshe ya ka ha le se bile ntho empa tsena tsohle di etsa halla ho lona empa ke ile ka ka hodimo ntlo la sephiri tse leng hore di ne di etsa halla le fifing ho di beekwaneng bohle mang le mang a tle a di bone ka lela la ka sheba ho mahodimo le hodimo la ka ho nna tia matla mme ka hona hwa lla ka papelong ya ka ka tia matla.

Mamedi ya ho sheba motsotso wa rona o mong fela ka morao hora ya borobedi, mme ka nnete re kena jwalo lenaneong la rona la lentswe le pina. Re hle re tswele pele ka lenaneo la lentswe le pina, wena mamedi, hore e tlebe ditaba tsa rona di nepahetse.

Homadima belona ba inkelang matlo a batho lona ba itjellang masimo a batho ho fihlela baka sohle e le salona le phela le linotsi na henyeo mogana wa mabotho o nyenyele ditse are matlo a mangata a tla sala le dithako matlo a maholo a matle a hlokye ba ahi di akeretse le shumetsa tsimo ya morara di tla beha di lithaga tse go be di fela tsa veini peo ye tsa di lithaga tse le kholo le mashume a go be di e behe di lithaga tse le shume le metso e go be di tse ka lo fela tsa kuro

ho molemo ho ba mofutsana ya phelang hantle me ya matla mmeleng ho ena le ho ba mogui wa sekulane se seholo bophelo bo botle le katleho ya mmele di molemo ho feta gauta mmele mmele o shahlileng o feta maruo a senang palo ha ho le ruo le letle ho feta bophelo ba mmele me ha ho monyaka o ka hodimo ho thabo ya pelo le fuli molemo ho ena le bophelo ba matlokotsi le phumolo e sa feleng e molemo ho ena le bokudi bo sa gautseng dijo tsentle tse apehetsweng ya sitwang ho ja di ka dinyehelo tsa dijo tse bewang hodima lebitla thuso ya nyehelo ke efe ho modimo wa bohata hobane ha ona ho ja le ha e le ho fofonela o jwalo ya o tlilweng ke morena o sheba ka mahlo a hae mme wa dumaela o tshwana le ha o le ha le kopile mogwetsana ka molala mme le dumaela

pelo tsa lona di se ferekane. Dumelang ho modimo le ho nna le dumele. Ka tlung ya ntate ho na le meaho e mengata. Ho ja ha ho jwalo nka be ke le boleletse. Hobane ke ya ho le lokisetsa bodulo. Ha ke se ke ile, ke le lokiseditse bodulo ke tla boela ke tle ke le nkele ho nna. Hore mo nna ke leng teng le lona le be hona teng. Ebile mo ke yang tsela ya teng le a e tseba. Thomas ya re ho yena, morena ha re tsebe mo o yang teng tsela re ka e tseba jwang na. Jesu ya re ho yena, ke nna tsela le nnete le bophelo. Ha ho ya ka tlang ho ntate ha e se ka nna. Ha le ntseba le ntate le a mo tseba. Ho tloha jwale le a mo tseba le bile le mmone. Filipi ya re ho yena, morena re bontshe ntate e be hore lekane. Jesu a re ho yena, ke bile le lona nako e kale, empa ha o a ka wa ntseba Filipi. Ya mponeng o bone ntate, o bolela jwang ha o re re bontshe ntate. Na ha o dumele hore ke ka ho ntate le ntate o ka ho nna. Dipolelo tseo ke.

ke metsotso e le shumele metso e mene le skoto fela hantle ka mora hora ena ya borobong mo kgwedi ena e hlalang fela jalo matsatsi a robong ke kgwedi ya phato pobula marwele pudula marwele selemo sona ke sa dikete tse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng ke a dumedisahle mo mamedi wa selema sa Sotho e ka sana le hona ho hwehla bosimo bona ba sonta mo e leng nna le wena re tlo tsamaya jalo ho fihlela mane hore ya le shume le metse mmedi bosimo bo boholo se ba ha sa hantle ho tswa motse moholo ma sere hantle go bong ya toropo hantle mo e leng tsohle di ke sa halla ha monate ka lebitso ke senate e mazora mme ke sentse ke re tlhe ke a o hwetlha mamedi wa selema sa Sotho tlo o tlotla o dula le nna gobane letsatsi lena la kajeno ke letsatsi la mmino ke letsatsi le lore nna le wena re a le thabela ke letsatsi le monate ke letsatsi la sonta ke bosibo ba sonta mo e leng gore metsatsong ena e leshome le metse mehlano le sekoto fela gantle ka mora hora ya borobong ke tlo tsamaisetsa lenaneo la dithalela dikolo ho ya ka ho fapana hwa tsona.

metsotso e tsheletseng fela le Scotto hantle ra re lebile mane horeng ya leshome le metsomme. Sotho tle re ntse bosimo bona bo sontsa mo kgwedi ne tlhalang fela jalo matsatsi a robong e leng kgwedi ya Phato selemo e le sa 2026 re tlabela re etsa gape nakong e tlantle ga modimo a ntse a re bolokile gona mona sealemeng sa Sotho lenaneng lona lena la mmino wa sedumedi mme ke santse ke re tlhe mamedi wa sama sa Sotho ga ebe kgotso le wena o boele o bo ipoloke gape o fitlhela nna le wena re kopana gape na